Matti del Matinè. Allora, come vi dicevo, in questo periodo per il Roma Cinema Fest ci sono tante feste in giro per la capitale. Ieri passeggiavo per via Veneto, che era tanto che non ci andavo, è comunque vicino a casa mia. La

Anita Ekberg, Federico Fellini, grandi registi. E allora, proprio in questa via, che è una via poi anche di grandi alberghi, l'anno scorso hanno inaugurato il Nobu, che è una catena molto famosa, che è in giro un po' in tutto il mondo, a Londra, a Barcellona, a Ibiza, vi ricordavo proprio quello di Ibiza, e ha aperto a Roma. E questa festa ieri, questo DJ set molto bello, devo dire, era proprio fronte al Nobu, di proprietà, non so se lo sapete, di Robert De Niro, che è appunto il socio di maggioranza, e poi c'è lo chef che si chiama proprio Nobu, e quindi si mangia giapponese fusion, di sicuro è caro, è un hotel di super lusso. Robert De Niro l'anno scorso era a Roma per l'inaugurazione quindi del suo hotel, e gli hanno regalato, così per accoglierlo al meglio, la tessera del Cinema Fiamma, che è un cinema che è lì vicino e che dovevano ristrutturare, quindi hanno detto: dai, la prima tessera, proprio la prima, la diamo a te, così quando vuoi vieni, sei il padrone, sei il re. Peccato che questo cinema non ha mai riaperto. Questa cosa mi spezza. Abbiamo dato la sola a Robert De Niro, ma vi rendete conto? Cioè, siamo riusciti veramente a dargli il pacco. Io non ci posso credere, non ce la posso fare. Vabbè, speriamo che riescano, insomma, a riaprirlo a breve. Dai, una fiammella, una fiamma, ecco, visto che si chiama così, di speranza. C'è Adela con In LA su Radio Company.

0: assolutamente, e quindi bisogna differenziare i piatti. La cosa, nel caso in cui mangiate cose diverse, vi dà fastidio? Se non si condivide lo stesso cibo, non è vero amore? Ne parliamo tra poco, voi ditemi la vostra con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
5: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.

0: Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

diccelo anche tu, relax, take it easy. Su Radio Company, ciao a tutti. Allora, stiamo parlando di cibo. Quando vi sedete a tavola, a casa, perché al ristorante è normale che ognuno prende un po' quello che vuole, ma a casa, a cena o a pranzo, per chi deve cucinare è un po' una rottura, perché magari io mi mangio la bistecca, ma al mio partner invece non piace la carne. Mi è capitato in passato, cioè...

c'è Thomas che scrive: ciao, di solito noi mangiamo la stessa cosa, a meno che uno dei due non stia un po' male di stomaco, allora ognuno si fa una pietanza diversa. Vabbè, certo, se non stai bene ti fai il riso in bianco, io non me lo mangio, scusami, magari mi faccio un'altra cosa non troppo saporita per non farti stare male magari alla vista solo del piatto, o per non farti rosicare, però non il riso in bianco. E poi Giulio con un'espressione: ma di dove sei, mortacci de Pippo? Sei di Roma? Manifestati, dichiarati. Siamo in tre a casa, io, moglie e figlio, a volte tre pranzi diversi, tre cene diverse, lei senza glutine, senza lattosio, lui questo non lo voglio e quello non mi piace. Che palle, io sono il cuoco di casa, quindi posso capire che per te insomma è un po' complicato, anche perché poi i fornelli sono quelli, ti devi un attimo aggiustare. Per esempio mia sorella in questo periodo lei sta seguendo una dieta e quindi mangia il pesce, mangia delle cose diverse dal resto della famiglia, e il problema è che spesso non riesce a mangiare esattamente nello stesso momento perché appunto deve cucinare un po' dopo. Quella è una cosa che a me per esempio con il partner dà fastidio, mangiare in orari diversi. Allora, quantomeno se proprio non dobbiamo condividere lo stesso piatto, le stesse cose, cioè mangiamo, sediamoci a tavola, no? Allora questo si chiama divorzio alimentare, perché dopo i letti separati, dopo coppie che vivono in case ognuno nella sua, le camere tutte per sé, arriva anche questo, il divorzio alimentare. Si sta insieme ma a tavola ognuno va per la propria strada. C'è da dire che non è solo una questione di gusti, proprio perché ci sono diete personalizzate, intolleranze, scelte etiche, filosofie alimentari, e quello quando ti fidanzi con una persona più o meno lo sai all'inizio. Se è una cosa che ti può dare fastidio il fatto che mangerà cose diverse da te, probabilmente, oppure no. Però mangiare le stesse cose, ci dice uno studio recente, rafforza il legame di coppia e riduce lo stress, quindi sarebbe meglio. Voi che ne pensate? Se mangiate cose diverse non è amore? Capita nella vostra famiglia o nel vostro nucleo con il vostro partner? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

dopo 15 anni, Baby K, Gue, Amore Dilemma su Radio Company. Parlavamo di divorzio alimentare, che comunque comporta anche una doppia spesa, quindi quando vai al supermercato devi comprare cose diverse e sicuramente spendi anche molto di più. Che bello che è condividere il cibo, devo dire che per me è una forma d'amore, però posso capire che poi invece ci sono coppie che scelgono di mangiare cose diverse per vari motivi. Dal divorzio alimentare parleremo di matrimoni molto particolari tra poco nella seconda ora insieme del Company Matinée. C'è anche la corrida.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: stato Toto con Stop Loving You. Noi siamo live anche oggi, come sempre in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

protagonisti assoluti. Oggi è mercoledì e quindi cosa torna se non la corrida? Oh, facciamo squillare le trombe perché vogliamo le vostre performance, vogliamo barzellette, freddure che sono quelle che vanno per la maggiore, ma anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandateci il vocale, la vostra performance al 333-2688-688. Il format lo conoscete, noi peschiamo due di voi, i migliori o forse i peggiori, due matti del matinè. E cosa gli facciamo fare? Beh, gli facciamo dire, proclamare, enunciare la loro barzelletta, freddura, la loro performance. Uno dei due si beccherà questi applausi incredibili, pazzeschi, unici, spettacolari. Ragazzi, un momento da ricordare, che ve lo dico a fare, ormai lo sapete, però c'è anche chi invece si beccherà dei sonori buh, vai, facciamoli sentire fortissimi. Anche questi lo sapete che ormai ci piacciono anche più degli applausi. Fateci ridere, non fateci ridere, che potreste vincere lo stesso. Vocali 333-2688-688, anche questo mercoledì la corrida ha inizio.

0: ragazza di Sara Toscano, che è una che secondo me, insomma, ha quell'età lì. Sì, esatto, si chiama come sì, ma però non credo che non fuma.
1: Cosa abbiamo, scusami, sottofondo in questo momento?
0: Alza bene.
1: Sai cosa mi piace di sto pezzo?
0: Testo profondo.
1: Mi fa impazzire. È tutta una storia d'amore, un intreccio particolare. Cito.
0: È il vocalist.
1: No, il messaggio. Le maratone del muretto. Allora, le maratone del muretto.
2: Le maratone del muretto.
1: Io ho un ricordo di un after al Wish.
2: Al Wish.
1: Dopo una notte al Cocorico rientro verso le 16, ragazzi. Quindi secondo me siamo già su un buon rientro.
2: Baila, baila, loco.
1: Niente di particolare. All'after suonava Villa Lobos.
2: Vabbè,
1: secondo te parla così, Riccardo Milano?
0: Ah, il vocalist, questo. Ah, è il vocalist che ovviamente...
1: Anni della minimal,
0: sì?
1: In certe condizioni psicofisiche non era abbastanza ritmata. Cioè, nel senso che... Circa 2008, anno più, anno meno. Quindi lui ha fatto le 16 del giorno, ha fatto Cocorico, Wish After, sì. Villa Lobos, 16 del giorno dopo.
0: È un bel mix adesso.
1: Infatti è cambiato pezzo, lo senti?
0: È proprio totalmente nuovo.
2: Sarebbe il contenda mombolo.
1: Lui è così, per chi non avesse mai sentito Villa, è così tutto il set, eh? Cioè forse sì.
2: Ahí stai pippando.
1: Ma cos'è? Vabbè.
2: È la musica infinita e il sonido del Valencia.
1: Sì, certo.
0: Chi c'è al citofono? Allo?
1: Qui.
0: Un estremo all'altro.
1: Il fonfe va fulla folla fofe.
0: Come va con te?
1: Ho sentito che state parlando di serate belle lunghe.
0: Stiamo parlando di segate.
1: Serate.
0: Serate
1: in discoteca.
0: Belle lunghe, sì, sì.
1: Io
0: sì.
1: Sono un animale notturno.
0: E beh, immagino.
1: Assolutamente.
0: Ha un po' la sindrome di Cenerentola.
1: Vado in giro in tutte le discoteche del mondo.
0: Davvero?
1: Mi diverto un sacco. Il problema è che sono come Cenerentola.
0: Intanto c'è Villa Lobos. Conosce Villa?
1: Non posso fare il mattino.
0: Scusi, può dire Riccardo, può dire Villa Lobos?
1: Riccardo Villafofo.
0: Bene. Può dire Tiesto?
1: Tiesto.
0: Ok.
1: Non riesco a fare il mattino.
0: Perché soffre della sindrome?
1: Io soffro la sindrome notturna, non posso fare il mattino. Alle 6 del mattino io devo sparire, anzi un po' prima, verso le 5.
0: Perché?
1: Quando sorge il sole.
0: Ah, giusto, perché sennò altrimenti
1: vado via bucciacchiato. E vaffo.
0: Cosa fa?
1: Evaporo.
0: Evaporo.
1: Quindi prima delle 5 del mattino devo tornare a casa.
0: Ah, ho capito. Va bene, facciamo finta che sono le 5 del mattino.
1: Volo di nuovo nel mio dofulo.
0: È stato bello.
1: È stato bello.
0: Faccia vedere che vola via.
1: Ciao.

0: Magari siete stati a un festival di musica araba, sì. Noi ci siamo collegati adesso. Però potrebbe essere che siete stati magari ad un evento che effettivamente vi ha fatto fare abbastanza tardi, quindi siete rientrati che albeggiava. Insomma, stiamo mettendo insieme un po' questo in questa giornata.
1: Io mi ricordo nel 2018, festa al Lago di Garda, partiti alle ore 21 del sabato sera, quindi 21 del giorno prima, ok? Sì. Serata in discoteca fino alle 6.
0: Sì.
1: Rifornimento di carboidrati domenica a Gardaland e siamo rientrati alle 23 della domenica.
0: Direi che un 48 ore very strong.
1: Lunedì a casa in malattia.
0: Beh, lì ci vuole classe per fare queste cose qua.
1: Io, ragazzi, mi ricordo quando andavo ancora al Cocorico. E poi non contento, si continuava in un after hour fino a mezzogiorno.
0: Mica male.
1: Credo
0: mica
1: fosse
0: male.
1: L'insonnia che andava avanti fino a mezzogiorno. Vorrei dire, non ti ricordi?
0: Vicino?
1: Sì, a due passi.
0: A due passi? No, non me lo ricordo. Gatto e la volpe, forse?
1: No, si andava avanti c'era perché c'era questa tendenza che era nata poi sempre nella isla, sì. Cioè il fatto di fare colazione con la musica
0: con
1: in
0: la
1: sottofondo.
0: Musica sottofondo,
1: che è stato
0: sì,
1: lo Space,
0: sì.
1: Ricordiamo il primo, e da lì anche altri locali nella riviera facevano.
0: Un po' da capire, non abbiamo dei ricordi molto precisi, però ci stiamo mettendo insieme insomma un po' di vostri ricordi, però non necessariamente ricordi così lontani, perché potrebbe essere anche che avete fatto molto tardi la sera, quasi mattina, quindi di recente, perché magari siete andati a un concerto, siete andati a un evento, siete andati a una cena da degli amici. 3332688688, quella sera che avete fatto tardi, che praticamente era presto ed era quasi ed era già assolutamente giorno.

0: Lo stile, la classe, l'eleganza del Belli Conte 4.0. Stiamo facendo dei viaggi meravigliosi, sì, insieme a voi oggi. Perché mi guardi con quella faccia un po' perplessa?
1: No, perché sto pensando se è considerabile fare mattina il Capodanno. Sì, ci sta.
0: Sì, perché sta. Voglio dire, anche a Capodanno, perché no?
1: C'era la teoria che bisognava a tutti i costi arrivare al mattino dopo.
0: Sì, vabbè, era una teoria che però, diciamo, è una cospirazione molto degli anni 90.
1: Sì.
0: Adesso a che ora finisce il tuo Capodanno?
1: Alle
0: 5? Alle 2? Alle 2? E ovviamente, hai già...
1: Ultimamente alle 2 ho già chiuso.
0: Ecco, vedi, quando diventi un po' più grande
1: cambiano i tempi.
0: Cambiano i tempi, cambiano gli orari, cambiano i ritmi. Tra poco torniamo, sempre qua su Radio Company, Belli Conte 4.0.
2: Radio Company Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
8: Curare, che meglio è prevenire?
9: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: After.
1: Con questa, scusa, con questa anda proprio da 6 del mattino. Sì,
0: oh. After, allora, intanto, prima correzione: sì. Non era l'insonnia che ti avevo detto prima, mm. La festa dove si faceva al mattino, nata tra l'altro intorno al 1988, sì. Era il Diabolic. Apostrofo A, da non confondere col Diabolica, che era invece la festa nata a Roma in un noto locale, poi diventata itinerante. Mm. Il locale si chiamava Diabolica. Sono andato a controllare, grazie all'amico che mi ha segnalato la cosa. Nacque nel 1988, mm. È diventato un vero e proprio fenomeno nei primissimi anni 90. Il Diabolica apriva decisamente alle 6 del mattino e mm. andava avanti fino a mezzogiorno, proprio quando tutte le altre discoteche della Riviera chiudevano.
1: In che parte del mondo?
0: Eh beh, stiamo parlando di Riccione, ovviamente.
1: Arizzone.
0: Riccione. I due DJ resident erano Ricky Montanari e Ricci DJ.
1: Ah, che bello, grande Ricci, grande Ricci.
0: Ricco, allora, fra i messaggi che ci sono arrivati, c'è che io una volta in 3 giorni ho dormito 3 ore tra lavoro e discoteca, lavoro in fabbrica.
1: Ah, mica male, complimenti, bravo.
0: Poi, ragazzi,
1: bravo.
0: Come ogni anno al Mugello, festa con Christian Marchi, poi ovviamente tutti gli altri
1: questa
0: ospiti.
1: È più recente, questa
0: si,
1: è più recente.
0: Si stacca la musica all'alba.
1: Sì, c'è la festa che è al Mugello non si dorme, mi pare che si chiami, e fanno fino, insomma... Chi pratica, è presente quelli che vanno a campeggiare proprio nel pratone sulla curva?
0: Sì.
1: Per tutta quella gente lì che arriva tipo 2 giorni prima, 3 giorni prima e campeggia proprio nella zona dell'autodromo, da qualche anno a questa parte c'è una grande festa per intrattenere, diciamo così, i campeggiatori.
0: Anni 98-99 a Bassada Gavioli in Slovenia, stiamo parlando.
1: Okay.
0: Dalle 22 alle 15 con after party in parcheggio con la Opel Astra del DJ Umek.
1: Grande il DJ Umek. Come va? Umek, bella Umek.
0: Tirava certe. Perché te non sai, ma io e Martino ci siamo guardati, che conosciamo il genere, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo.
1: Mi viene solo una parola per definire il DJ Umek.
0: Cioè?
1: Cassa ignorante.
0: Ci sta, mi piace.
2: Radio Company,
1: sono
2: il
1: 2.
2: Club ma... degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Cioè, sono 2 parole, volevo dire. Stai morendo?
0: Sì.
1: In questo momento Stefano Conte sta decedendo in diretta.
0: In modo da alzare gli ascolti.
1: Passate, esatto, la parola che un DJ sta morendo live davanti al microfono.
0: Allora, stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata, o meglio inventata da voi, in modo tale da poter entrare nel club degli ignoranti.
1: Mm-hmm.
0: Però attenzione, la parola deve essere in questo caso non proprio italica, secondo me.
1: Esatto.
3: Se mi sbaglio mi corrigerete.
0: Esatto.
1: Esattamente, auguri anche non a, insomma, hai visto che il Papa
0: il Santo Padre
1: sta vivendo un momento un po' particolare.
0: Non dirmi che ti sei già dimenticato la parola.
1: Allora, ovvio. Allora, se la parola fosse after,
0: sì?
1: Che cos'è il after, lo after, lu after, le after, dicesi after?
0: Sì.
1: 333-2688-688 potrebbe essere anche after.
0: Certo, non potete scomporla, potete
1: no,
0: solamente
1: però potete comporla, cioè nel senso fare una parola composta utilizzando quella. Quindi la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il

0: per partecipare al Club degli Ignoranti e per entrare nel Club degli Ignoranti. Allora, After è la nuova affettatrice al laser per la mortadella gigante.
1: Bello, mi piace molto.
0: L'after è l'after che ti viene in bocca dopo aver passato tutta la notte in discoteca a bere e ballare.
1: È molto in linea.
0: L'after è un brufolo gigante.
1: Schiacciami un after.
0: No, ti prego. Gli after sono la seconda linea dei wafer, biscotti. Ciao da Christian, bella questa, eh? Eh sì. Però sono gli after eight, non sono wafer. Sono dei biscotti di cioccolato, non hanno niente di wafer, con ripieni di menta.
1: Com'è che sei così preparato
0: perché
1: sugli after eight?
0: Perché mia nonna andava golosissima degli after eight. Tra l'altro in bustati a uno c'era la confezione.
1: Come se fossero delle bustine,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: tè.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti deriva da una tradizione inglese. Non
0: allora, after nuova materia scolastica, c'è l'educazione civica e l'after insegna come educare al divertimento.
1: Ma... interessante, andiamo tutti a studiare after. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Allora, after nell'antichità era una moneta che veniva usata tra scambio tra la Germania e la Grecia. Pagavano con la moneta after.
3: Dal latino ter, quando per la terza volta ti viene un afta in un mese.
1: È un after. Alla bocca.
0: Vabbè, bello. Per la terza.
1: Beh. Sì. 3332688688. La parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per entrare nel Club degli Ignoranti è after.

0: volte mi spavento del livello di house music che riusciamo a mettere in questo programma. To Be Love, Master at Work, Belli Conte 4.0, Radio Company, Club degli Ignoranti.
1: Allora, ciao Radio Company, After è una tisana all'arancia e al finocchio. Esiste?
0: Non credo.
1: Non credi?
0: Non credo.
1: La Fiat After è la macchina sostitutiva che ti dà il carrozziere dopo che la tua ha avuto un incidente.
0: Ah, giustamente.
1: Poi c'è After, è un nuovo tipo di carburante.
0: Ok.
1: È un pezzo di terreno edificabile ad Affi, in provincia di Verona, si chiama After, no? Abbreviato.
0: Ah, simpatico.
1: After sono gli zombie che trovi al mattino in spiaggia davanti alla capannina, grandi ragazzi. Mm. Poi c'è qualcuno che scrive: ciao Radio Company, After è una tisana, anche questa all'arancia al finocchio di nuovo.
0: Sentiamo.
1: Ciao, scusami, Belli Conte Show 5. Punto zero affet di mortadella e mantovana a Bologna.
0: Ah, buono, quello è un proprio un panino. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Belli e Conte. Quando vai dal salumiere che vuoi delle fettine di salame e lui ti chiede come lo vuoi il salame, afterrato.
3: Gli after sono simili lo hacker ma per i vegani.
0: Ah,
3: Giada, tessera 200.
4: After è un cetriolo che viene dall'America.
0: Buonissimo anche quello. Hai sentito? Tessera 200. Quindi gli è arrivato il tondo, complimenti. Bravo. Tra poco torniamo ragazzi con il vincitore di oggi del Club degli Ignoranti. Yeah!

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: viaggio nel nuovo anno di Gigi D'Agostino, il momento Luna Park, che ci porta a premiare il vincitore di oggi invece del Club degli Ignoranti.
1: Vincitore di oggi è Erika, che ci ha scritto: ciao Radio Company, after è una tisana all'arancia e al finocchio.
0: Buonissima, buonissima. E allora ad Erika dedichiamo il cancan

0: e DJ Megalo. See you tomorrow. 2-2.
1: Radio Company. Ciao. Time.
2: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
3: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
2: e Gianluca Pacini.
3: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Fabri Fibri, pinguini tattici nucleari Fabri con Fabri Fibri, ho detto?
1: Sì.
0: Ah, perdonatemi.
1: Fa molto ridere.
0: Fabri Fibra, Fabri ok. Fibri. Fabri Fibri pure per gli amici e ragazzi, insieme ai pinguino tattico nucleare.
1: Nucleares.
0: Si chiama Goya. Buon pomeriggio, si incomincia nuova puntata dei Pischelli.
1: Andiamo!

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, mercoledì, metà Ciao. Settimana ormai è andata e
2: tutta in discesa.
1: La pendenza
2: è aumentata,
1: verso avanti.
2: Bravo, del 30%, discesa che arriva verso il fondo. Facile facile, amici.
1: Giro di boa.
2: Giro di boa, come dicono i bravi speaker. Tra l'altro, settimana abbastanza pesante, non so perché, non ho capito per quale motivo, però si sono sommate delle cose e ho pensato: ma quando arriva il weekend? Niente, robe mie, non posso dirtele. Però ieri ho scoperto una cosa molto bella e tra l'altro ti posso dire, sono deluso da molti di voi all'interno di questa radio, perché io ho fatto una domanda molto semplice. Quanti di voi conoscono il gioco del biscotto?
1: Basta con questo gioco orribile del biscotto.
2: Non cercatelo. Però è molto divertente.
1: Aspetta, se cerco su Google il gioco
2: esce, ho già provato io.
1: Davvero?
2: Perché esce. Scrivi gioco del biscotto, c'è proprio la I che ti dà la spiegazione.
1: Ah, pratica di masturbazione collettiva maschile.
2: Leggerlo.
1: Che schifo.
2: Era una sorpresa per chi avrebbero dovuto cercare. È rovinato tutto, come al solito.
1: No, abbiamo accennato. Cercate poi le modalità con cui si gioca questo gioco.
2: Vi dico solo.
1: E perché Joe è arrivato di mercoledì mattina con il gioco del biscotto? Che hai fatto ieri dopo il Magic Box?
2: Non ho fatto niente, mi è stato detto: ma tu lo conosci? Mi è stato chiesto: ma tu lo conosci il gioco del biscotto? Io ho detto: no, ho pensato fosse un gioco divertente. In realtà sì lo è, ma non molto.
1: È l'inganno della
2: cadrega. Soprattutto per chi perde.
1: Sì.
2: Per chi perde.
1: E poi, tra l'altro, avete fatto a me la stessa domanda quando sono arrivato qua in radio e mi avete fatto: ma tu conosci il gioco del timone olandese?
2: No, esatto. E quando ti ho chiesto: ma tu lo conosci il gioco del biscotto, tu mi hai risposto: non hai idea di quanti biscotti ho mangiato nella mia vita.
1: Non è vero.
2: Vabbè, dai, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, facciamo le presentazioni solite. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Oggi è mercoledì, quindi fuori Company.
1: Fuori Company, quindi iniziate già a pensare a un titolo di una canzone abbastanza trash al 333-2688-688. Intanto iniziamo con Amy Mely, I'm a Woman, direttamente dal 2022.

0: Emmy Melly con I Am a Woman su Company, 14:11. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo appena cominciato. È mercoledì 14 di ottobre, quindi è arrivato quel momento lì. Il
1: fuori,

0: ma allo stesso tempo bella è, meglio appunto è per noi. Quindi 333-2688-688, quale canzone dal dubbio significato ascolteremo oggi?
1: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Cioè, casini su Radio Company. Siamo pronti anche noi a fare casini adesso?
1: Sì.
0: Perché la canzone di oggi del Fuori Company è stata scelta da Stefano.
1: Stefano? Ma sei sicuro che si pronuncia in questo modo?
0: È Stefano, Stefano era quello di una serie di sfortunati eventi, lo zio.
1: Bravo, è vero, lo zio Stefano, esatto. Va bene, allora, canzone scelta appunto da Stefano di una serie di sfortunati eventi.
0: Canzone del 2008, tra l'altro.
1: Pensa un po', quindi ha più di 10 anni, quasi 20,
0: con
1: tra
0: descrizione
1: virgolette.
0: In inglese, non si sa perché.
1: È incredibile, perché voleva provare ad esportarla all'estero.
0: Salutiamo tutti gli animalisti. E naturalmente nel 2008 non c'era tutto questo politicamente corretto, perché si chiama Schiaccio Fagiani.
1: No.

0: stato che portate avanti anche adesso nel presente, ma anche stessi oggetti vintage che magari utilizzate ancora.
1: Ciao Radio Company.
2: Ciao.
1: Io devo continuare a utilizzare l'agenda cartacea, nonostante sì, abbia Google Calendar e ci siano tantissime possibilità per prendere nota degli appuntamenti quotidiani, certo, in maniera digitalizzata. Bravo. Io ancora non riesco ad abbandonare la cara vecchia agenda.
2: Sì, basta che non ti riduci come Gianluca Pacini, che scrive, esatto, le cose su un'agenda che ha solo in radio, che non porta mai con sé, e quando è a casa rompe le scatole a noi per mandargli la foto poi.
0: Esatto, quindi il cartaceo fino a un certo punto, io per esempio da quel punto di vista lì, sì, tutto in digitale, mi trovo molto bene. Poi
2: anch'io un mix.
3: Io sono una tradizionalista, non amo ascoltare
0: Spotify, lei.
3: Non sì, mi piace sì, ascoltare solo la musica. Io amo la radio, io amo ascoltare la radio con le voci delle persone, con discussioni, con interventi della gente, con tutto quello che ne comporta la radio. Io amo la radio.
4: Che bella cosa che hai detto.
2: Perché? Perché sei andato in modalità Ruffini?
0: Che bella cosa che hai detto. No, è una bella cosa comunque. Dai, grazie, ci sta alla fine. Grazie. Grazie. Persone come lei giustificano il nostro stipendio.
2: Grazie, mamma. No, così va bene. Dai, 333-2688-688. Abitudini o oggetti dal passato che usate anche nel presente.
5: Company. Radio Company. Che nome dai?

0: Gaga e Ducci con la loro Runaway.
1: 333-2688-688, tra poco con altri messaggi, amici.
2: Go! Ora ci sono i fischelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
2: I nostri partner.

0: sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza.

0: abitudini o quei oggetti che sì, fanno parte del passato, ma che magari continuano a resistere anche nel tempo presente.
1: Fanno parte di voi, tipo. Bravo. Hai un messaggio di Jessicona.
0: Esatto, Jessicona in realtà scrive: l'ho perso. No, ciao ragazzi, io con le fotografie che faccio, faccio appunto album di fotografie. Belli. Tipo, se faccio un viaggio, scatto un tot di foto e poi me le stampo tutte e le appiccico dentro questo album come ricordo di quella vacanza. Quando poi ho nostalgia, che cosa faccio? Me le vado a riguardare. La fotografia cartacea non batterà mai quella digitale.
1: Infatti,
0: bella
1: se
0: cosa,
1: togli
0: vero?
1: I social, i nostri figli cosa ricorderanno di noi?
0: Stampi i profili social, però bella no, cosa, è
1: se
0: vero?
1: Se togli i social non c'è più, cioè siamo arrivati tipo al 2012-2013 dove abbiamo foto di noi alle medie magari.
0: Certo.
1: Poi basta, fine. Fammi,
0: ti faccio vedere quanto era bello papà a 12 anni e poi basta, io poi mi vedi, sono diventato un po' come mi vedi.
1: Abbiamo smesso.
0: Okay. Poi.
2: Buongiorno, ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Allora, io ho due paia di jeans Roy Rogers e
0: okay.
2: Non dico quanto hanno perché mai
0: nell'82.
2: Ci credete, però le tengo come un oracolo e ancora adesso qualche volta le uso.
0: Bravo.
1: Pensa quanto resistenti erano
0: i jeans all'epoca. Poi.
3: Nostalgico o abitudinario, io ancora utilizzo la moka. La vecchia cara moka.
0: Anche io
3: per
0: quella.
3: Che farmi schifo. Il caffè serio,
1: proprio.
3: Il caffè buono è con la moka.
0: Bravo amico mio.
3: Sono uscite varie tipologie di cialde, cialdine,
0: sì,
3: caffè compresso,
0: sì,
3: cialde per il caffè, per la cioccolata, per il tè. Tisane, quant'altro.
0: Ma anche
3: però
0: quando
3: la moka,
0: sì,
3: resiste ancora.
0: Va bene, la moka resiste.
1: Io ho dei problemi con la moka, cioè no. Tipo devo mettere
0: no,
1: lo
0: dai.
1: Zucchero,
0: ma
1: sennò non mi piace.
0: Che poi il problema è anche quando magari cambi la moka, perché la moka nuova non fa il
1: poi,
0: caffè come quello vecchio,
1: ricordate,
0: capisci?
1: Che la moka non va lavata.
0: No, col sapone assolutamente no.
4: Poi sono Martina,
0: ciao.
4: Ho 37 anni, quindi non sono proprio vecchissima,
1: no,
4: però
1: no,
4: io
1: no,
4: sono
1: no,
4: rimasta al no. Metodo vecchio di scrivermi tutti gli impegni nel calendario
0: brava,
4: a penna.
0: Brava.
4: Se non avessi quello mi dimenticherei qualsiasi tipo di cosa.
1: Anch'io oggi pomeriggio ho segnato una cosa, devo
0: perché tu scrivi un po' come i medici.
1: Sì.
0: Sei sicuro di aver scelto il lavoro giusto, amico mio?
1: Mm.
0: A questo punto, già per la scrittura avevi un'arma in più,
1: Io che chirurgo direi disgrafico, sai.

0: Dito nella piaga, Miss Italia su Radio Company.
1: Domenico giustamente dice, giusto per chiudere, i vinili e ritorneranno, vabbè, ovviamente anche le musicassette.
0: Ritorneranno.
1: Ritorneranno. Vedi per esempio gli 883 hanno pubblicato Reborn 2026, che ovviamente comprerò. Ciao da Domenico, grandissimo Domenicone.
0: Dovrebbe uscire, bello.
1: Dai, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Brunone Nazionale con Oh My Soul ci fa dire hello, goodbye. Ci risentiamo domani a partire dalle 14.
1: A domani, grazie Joe.
0: Grazie Chicco, vi lasciamo con i brutti.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e un minuto.
0: Va benissimo, dai.
4: Radio Company Time.
0: Cosa vogliono di più?
5: Radio Company ha scelto
6: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Galaxy è il primo disco di oggi, il primo disco della puntata di oggi, mercoledì 14 ottobre di Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare.
1: Sarà una
0: puntata difficile.
1: Perché?
0: Molto difficile perché ieri abbiamo fatto una delle migliori puntate della storia di questo programma.
1: Ma perché? Ma hai detto che prima, poi mi hai detto te lo dico in onda.
0: Te lo dico in onda, però prima...
1: Dimmi la verità, ti ha chiamato Mauro Tonello di Montefusco? Che...
0: No, Mauro Tonello non mi chiama, sai che non mi chiama mai? Ma zero.
1: Devo fare in modo che ti chiami, soprattutto alle 10 di sera.
0: Forse va bene così.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Dai, dimmi che pendo dalle tue labbra.
0: Il programma di ieri è salito decisamente di livello e lo ha fatto grazie a te Pietro. È diventato un programma iconico, soprattutto la puntata di ieri è stata una puntata iconica
1: perché
0: ieri finalmente, dopo anni in cui di solito quando parli di te ci propini le solite cazzate del tipo le automobili, il gasolio, le accise, qualche giorno fa anche la bolletta di casa tua, della bolletta.
1: Vabbè,
0: della
1: Maria,
0: luce,
1: una parentesi,
0: ecco, sì, in mezzo a tutte queste cacate finalmente ieri ci hai reso partecipi di una cosa, se vogliamo, anche intima, ma non troppo,
1: ma
0: in realtà,
1: cosa?
0: Perché sono cose che abbiamo visto e rivisto.
1: Ma cosa?
0: Ieri il momento più alto del programma è quando tu ti sei veramente aperto raccontandoci quando ieri ti sei accorto che improvvisamente un testicolo era uscito dalle tue mutande. Quando hai raccontato quella storia ieri, ti giuro, io sono veramente, sono crollato, brodo di giuggiole.
1: Ma scusa, perché ti è venuta in mente sta cosa? Non ho capito.
0: È la prima cosa che mi è venuta in mente stamattina, quando mi sono alzato, perché la prima cosa che faccio è fare la pipì la mattina, e quindi per osmosi, guardando la mia, ho pensato...
1: Cioè tu hai guardando lì, hai rivisto me?
0: Sì, guardando la mia, ero lì che stavo già, guardando la mia, ho pensato alla tua. Ho detto chissà se si somigliano. Va bene, buon pomeriggio Pietro.
1: Vabbè, guarda,
0: ho detto buon pomeriggio Pietro.
1: Mi mancano un po' i sensi. Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gibbo. La parte tecnica, ciao voi amici, fino alle 18 brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Molto bene.

0: ragazzi, Samurai J, le foglie di tè qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Oh, stavo pensando a questa nuova patata che si chiama Paulette, ok? È una, diciamo, il frutto di una ricerca e di selezione di semente. Adesso non so come abbiano fatto, avranno fatto delle modifiche, cose strane, ok?
0: Se le mangi ti spunta un braccio dietro la schiena.
1: No, aspetta, allora ci ho messo 10 anni a crearla questa patata e ha una caratteristica molto particolare, che una volta cucinata al forno sa di pollo arrosto.
0: Ah, ok.
1: Cioè non era più facile metterci anche il pollo che da di
0: pollo con patate, scusa.
1: Cioè, faceva prima, no? È curiosa sta roba qua, mi piace, insomma.
0: Però sarei curioso di assaggiarla.
1: Sì.
0: Ci cioè quella con le patate. Ok. Cioè nel senso quella che sa di
1: pollo. Metteteci il pollo, fate prima, dai.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso, incredibile ma vero, non ne parliamo mai, parliamo di automobili. Forza Pietro,
1: ma no,
0: dai.
1: No, perché c'è una cosa nuova nel codice della strada, adesso c'è un iter normativo da completare, però è una cosa che si potrà fare, come negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo, si potranno avere le targhe personalizzate.
0: Che ti manderà in paranoia.
1: Guarda,
0: nel senso sarà brutto, molto brutto per te.
1: Brutto? No!
0: Sarà bruttissimo, non potrai più guardare le targhe per vedere le prime due lettere e cercare di immaginare in che anno è stata immatricolata.
1: Beh, no, è vero, però cioè, questo apre nuovi mondi, nuovi scenari, roba affascinantissime, cioè una roba, una roba pazzesca. Ora, negli Stati Uniti la targa personalizzata, sì, in realtà non segue il veicolo, cioè segue il proprietario, cioè il proprietario può staccarla e attaccarla su un'altra auto. Non so se in Italia faranno la stessa cosa. Ovviamente ci saranno delle sequenze alfanumeriche, alcune saranno consentite e altre non saranno consentite. Ad esempio, non saranno consentite quelle che possono creare confusione con altre targhe.
0: Sì.
1: Beh, oppure, ad esempio, quelle riservate alle istituzioni.
0: Chiaro.
1: Non si potranno inserire insulti. Cioè, ecco,
0: però si potranno.
1: Mi ho levato qui, cioè qui mezzo studio si è spento.
0: Si potranno mascherare, del tipo a te potrei dare come targa Gold One. Gold One, cioè, capito?
1: One
0: che...
1: però col numero
0: uno, Gold Uno. Però è Gold One, capito?
1: Oro uno, certo.
0: È oro uno.
1: Certo, come no. E vabbè, comunque questa è una cosa così, adesso non si sa esattamente quanto costerà, perché ovviamente tutto ha un prezzo.
0: Sì.
1: E però, insomma, si potrà fare, insomma. E io son contento.
0: Sì.
1: Cioè, non era una priorità, ci mancherebbe. Però su cose che un po' mi affascinano.
0: Diciamo che tra questo e la bolletta della luce preferisci di più spendere i tuoi soldi per una targa merdosa.

0: Weekend qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri, la bilancia delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipro e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. I pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina. A voi.
2: Esce il 23 ottobre il nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur, dove ci sarà anche un duetto con Malika Ayan, che con Cesare ha avuto una relazione nel 2009. La canzone si intitola Cose molto piccole, noi invece sentiamo l'attuale singolo di Cesare Cremonini e cioè

0: ragazzi, Cesare Cremonini, e tra poco invece torna anche Cervelli in fuga, amici. Provate a vincere tra poco 50 euro di buoni carburanti San Marco Petrolio.
1: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
2: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
4: Stream Studios.
3: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa. Plin Plin.
7: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Josh, Guru Josh, anzi Project, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Si corre, si corre, si corre. Dai, Cervelli in Fuga, tre categorie rimaste: capitali americane, calcio inglese, Guns N' Roses, da scegliere e votare al 3332688688 via WhatsApp per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: E a proposito di San Marco Petroli, vi ricordo che c'è il Revo, che è il gasolio HVO di SMP, che viene prodotto usando fonti 100% rinnovabili. Tra l'altro è pronta da usare in tutti i veicoli compatibili e senza rinunciare ovviamente alle prestazioni. E poi è importante, fino a fine anno, fino al 31 dicembre, costa meno del gasolio normale.
0: Va bene, 333-2688-688, capitali americane oppure calcio inglese oppure Guns N' Roses, scegliete una di queste categorie.

0: capitali americane all'interno di Cervelli in Fuga. E con noi gioca Mauro dalla provincia di Padova, professione operaio. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao, buonasera, ciao ciao.
0: Come stai Mauro?
2: Bene dai.
0: Finito
2: ritorno
0: però...
2: dal lavoro.
1: Beh, infatti la domanda era quella. Senti, sei la prossima domanda è: sei pronto a giocare?
2: Pronti.
1: Tentiamo la fortuna, sperando ovviamente che tu riesca a portarti a casa questo buono di 50 euro da San Marco Petroli. La categoria è capitali americane. Sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta e ovviamente soltanto una è quella giusta. Poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Prontissimi.
1: E allora possiamo tranquillamente, senz'altro, dichiarare guerra a tutto il mondo perché no. Parliamo di no. Capitali americane.
0: No.
1: Allora Mauro, attenzione concentrato. La domanda è questa: qual è la capitale dello stato della California? A. Sacramento. B. Los Angeles. C. San Francisco. Via con il tempo.
2: Sacramento?
1: Lo diceva mia nonna, Sacramento. Bravo, bravo Mauro, bravo. Era una domanda un po' a trabocchetto, perché è una di quelle capitali un po' sfigate, se vogliamo, nel senso che uno è portato
0: si
1: a pensare.
0: Si sentono meno nominate.
1: È portato a pensare Los Angeles oppure San Francisco. In realtà è proprio Sacramento.
0: Sacramento.
1: Quindi complimenti, Mauro.
0: Bravo Mauro, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Ron. E adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia a 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, quasi 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così la presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina più 28,6%, diesel più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Base Persuade qui a Radio Company, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani sempre tra le 16 e le 18. Domani saremo in diretta dal Magic Box di Treviso.
1: Esatto,
0: se dove siete, adesso c'è.
1: Esatto, se siete da quelle parti veniteci a trovare domani.
0: Mi raccomando.
1: Però con le migliori intenzioni, cortesemente, che abbiamo avuto dei precedenti un po'. Vabbè.
0: Sì.
1: Va bene, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lo avete sentito e serve solamente per ricominciare anche questo pomeriggio insieme. Lo so, fra un attimo diamo tutte le coordinate, diciamo dove ci troviamo, diciamo tutto quanto. Prima però sigliamoci, vai Gianluca.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera in realtà siamo tutti in lista, solo che di solito lo facciamo dalla sede centrale. Oggi invece siamo un po' nel salotto di Treviso, ci troviamo a Piazza dei Signori, praticamente piazzetta Aldo Moro, dove all'interno del Magic Box andrà in onda tutti in lista. Ci sono solo io, ci sono solo io, nel senso che mi trovo io, Stefano Conte, qui a Treviso, mentre nella sede principale, come al solito a schiacciare i tasti, c'è lui, cioè il toscanaccio maledetto. Ciao Gianluca Pacini.
3: Ciao Pacini.
0: Se temevo non ti facessi sentire ancora una volta, invece no, si è fatto sentire anche lui, pronti per stare insieme per due ore. Salutiamo ovviamente tutta l'Italia, tutti gli amici che ci seguono, ovunque voi siate, comunque che ci ascoltate, che ci seguite, che parteciperete, perché come al solito tutti in lista non lo facciamo noi, ma lo fate voi che ci seguite, che ci ascoltate fino a sera. Praticamente il numero a disposizione è sempre il 333-2688-688. Vi servirà dopo per dirci che cosa ne pensate, visto che il tema di oggi è di quelli importanti. C'è stato un fatto, insomma, di cronaca di cui voglio parlare in questo pomeriggio. Ne parleremo, sentiremo le vostre opinioni. La domanda la gireremo in maniera lievemente diversa, ma giusto per capire come magari a differenza di generazioni si cambia. Prima però abbiamo la musica. C'è Jubel con House in arrivo. Radio.

Si chiama Ocean House, il pezzo di Jubel che abbiamo sentito in apertura oggi di Tutti in Lista. Ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata live da Piazzetta Aldo Moro. Di cosa parliamo oggi? L'ho già insomma anticipato. Parliamo di questa aggressione con la minicar che è avvenuta a Roma, nel quartiere Monteverde. Sono stati individuati due ragazzi di 16 e 17 anni ritenuti responsabili di aver colpito dei passanti a bordo di una minicar nera. La più grave è stata un'aggressione a un attore romano ancora ricoverato in ospedale. Convocati in caserma dal pubblico ministero, i due avrebbero ammesso le loro responsabilità e avrebbero detto: quella notte ci siamo divertiti così, perché sembrava che i due si stessero annoiando. Si sarebbero fermati solo dopo aver saputo cosa era successo all'attore. Secondo i giornali, quella notte festeggiavano il compleanno di uno dei due. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni e adesso sarà la procura dei minori a valutare. Ci hanno colpito due cose: hanno parlato di noia in primis, cioè si stavano annoiando, ok, e su uno di loro, dei loro telefoni, c'era perfino un'app con i genitori che controllavano i movimenti, insomma, sapete quelle app che di solito i genitori utilizzano per controllare i movimenti. Va detto che in questo caso i due ragazzi che correvano sulla minicar non erano neanche così dei ragazzi ai margini o che provenivano da famiglie in difficoltà, perché sembrerebbe, secondo le indiscrezioni, che uno dei due genitori di questi due ragazzi fosse un carabiniere. A questo punto ci sorge spontanea la domanda da girare a tutti voi nel pomeriggio, ed è questa: intanto, da ragazzi, che cosa facevate quando vi annoiavate? Cioè, vi annoiavate, trovavate un sistema per superare questa noia? Che qual era il vostro modo per superare? E poi, dove ricade la colpa a questo punto, visto che vi abbiamo detto tutte le scusanti che c'è? Cioè, non si parla di una famiglia ai margini, di qualcuno che è in difficoltà. Cioè, dove ricadono le colpe? Sui ragazzi, sui genitori, su nessuno dei due, sulla società, sui social? Se avete un'idea di dove può cadere questa responsabilità per cui si sta perdendo una generazione. 333-2688-688, iniziate a mandare i vostri messaggi. Intanto ci ascoltiamo American Autos, Best Day of My Life.

0: Day of My Life, avete sentito da dove siamo partiti, da questa notizia di cronaca, da questo fatto insomma deprecabile dei due ragazzi giovanissimi che sembra abbiano insomma investito più di qualcuno con la minicar, poi sono stati presi, sembrava che lo facessero per noia. Da lì ci siamo chiesti, ma voi all'età di questi ragazzi, quindi 17, 16, che cosa facevate quando vi annoiavate? E soprattutto, la responsabilità a questo punto dei ragazzi, dei genitori, di chi sono, della società, dateci delle risposte via messaggio vocale o se preferite scritto al 333 2688 688. Da ragazzi ci annoiavamo e andavamo in motorino al passo di notte, ci scrive qualcuno che evidentemente sta in montagna, a guardare le stelle. Si faceva tutto a piedi o in sella, senza telefonino, nessuno ci controllava e nessuno si è mai fatto del male. Quindi insomma stanno arrivando le prime risposte, fra un attimo anche quelle vocali, subito dopo la pausa.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: È antidroga e sicuramente questa piazza non è vuota, nel senso che ci sono gli amici che passeggiano, che si godono la serata che sta arrivando. Noi siamo quelli tutti in lista, oggi live da Piazzetta Aldo Moro. Per tutti gli amici che invece ci seguono dovunque, la domanda è ricaduta su questi due ragazzi che hanno commesso questo fatto veramente deprecabile di investire anche un povero attore che è ancora in condizioni gravi. L'hanno fatto con una minicar, insomma li hanno presi e hanno dichiarato: ci annoiavamo, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due, si annoiavano. Da lì allora abbiamo girato la domanda agli amici: da ragazzi, cosa facevate quando vi annoiavate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, ciao Conte. Allora, ciao. Beh, ai miei tempi ci si divertiva con poco, quindi sì, non sto neanche a dire con cosa, perché veramente con quasi niente. Mm-hmm. Il problema è adesso che non si accontentano perché hanno troppo e quindi qualsiasi cosa ormai diventa futile e quindi cercano sempre uno stimolo nuovo.
0: Certo.
1: Assolutamente la colpa va data ai genitori che non sono stati in grado di tenerli sotto controllo, anche se avevano un'app. Quindi io ci penserei un attimo per il discorso del carabiniere, se suo padre era un carabiniere e a questo ragazzo aveva un'app, forse il papà sapeva già che suo figlio aveva combinato qualcosa.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggera.

0: Avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose,

0: Distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.